Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

kita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ito ni Jona Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Pasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.